0: tipo, se ti vuoi fare presente un attimo. Attima. Last of Ida, Paul. First of Sam, Ida, Mary, Ocean, Nora. Break.
1: 61.
0: 66, 1966. Other male out of San Francisco, break numbers.
1: 61.
0: David, 7266537.
1: 61, tough mark.